L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun orologio lo ammette. Gente che taglia.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, è il momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pesci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata. E io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, è il momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pesci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava a 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava a 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice e primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, è il momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pesci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, al momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pesci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto.

Il ciclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

coerenza dei tuoi pensieri mi fa capire che fino a ieri ho coltivato senza successo un fiore falso fatto di gesso.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La Luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la Luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la Luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la Luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla Luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, il momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la Luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pesci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
4: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979, il giuramento del nuovo governo italiano, guidato da Francesco Cossiga, chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981, una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000, nel Regno Unito, si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012, a Londra, Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Blue Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Negli ultimi anni, chiunque si sia messo alla guida o abbia semplicemente camminato per le strade delle nostre città, si è imbattuto in una trasformazione visibile a occhio nudo. Marciapiedi sbarrati, cordoli di cemento spuntati dall'oggi al domani e carreggiate stradali improvvisamente dimezzate per far spazio alle nuove piste ciclabili. Si parla continuamente di transizione ecologica, di mobilità sostenibile e di impatto zero. Ma la realtà che viviamo ogni giorno sul territorio racconta una storia ben diversa. Parla di progettazioni improvvisate, corsie che finiscono nel vuoto e di un netto aumento dei rischi sia per chi guida le automobili sia per chi decide di muoversi in bicicletta. Ma come siamo arrivati a questa situazione così caotica? Per capirlo dobbiamo guardare a quello che è successo a livello normativo negli ultimi anni. Tutto nasce con le modifiche al codice della strada introdotte a partire dal 2020 sulla scia delle misure emergenziali. Con quelle riforme sono state sdoganate le cosiddette bike lane light, ovvero le corsie ciclabili create semplicemente tracciando una riga di vernice sull'asfalto. I comuni hanno ottenuto la possibilità di realizzare interventi rapidissimi, scavalcando la burocrazia e riducendo al minimo i costi strutturali. A questa semplificazione si è aggiunto poi l'effetto finanziario del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per la mobilità dolce, ma ha imposto scadenze rigidissime e obiettivi chilometrici da raggiungere a tutti i costi. Il risultato, per non perdere i finanziamenti e rendicontarne i numeri richiesti, molte amministrazioni locali hanno scelto la quantità a discapito della qualità. Hanno disegnato piste ovunque ci fosse un metro d'asfalto libero, senza considerare la sicurezza e la reale viabilità. La grande contraddizione è stata quella di voler forzare l'uso della bicicletta anche dove non esiste alcuna tradizione storica o conformazione adatta. In paesi come l'Olanda o la Danimarca, la cultura della bicicletta funziona perché affonda le sue radici in decenni di pianificazione urbanistica, su territori completamente pianeggianti, con mezzi pubblici efficienti e con un'educazione stradale consolidata. In Italia, invece, si è preteso di calare lo stesso modello dall'oggi al domani in città collinari, con estati torride o con centri storici dalle strade strette e antiche. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, percorsi vuoti per gran parte dell'anno e traffico ordinario completamente paralizzato. I casi concreti si sprecano lungo tutta la penisola e mostrano cortocircuiti identici da nord a sud. A Milano, ad esempio, la centralissima e trafficata Corso Buenos Aires è diventata il simbolo delle polemiche per la ciclabile tracciata a ridosso delle auto in sosta. Teatro di continui pericoli di impatto, con le portiere aperte all'improvviso e di rallentamenti per i mezzi di soccorso. A Roma, lungo le arterie ad alto scorrimento come via Gregorio VII o in diversi tratti dell'Aurelia, le nuove corsie hanno ridotto la carreggiata, creando imbuti di traffico chilometrici e ostacolando le fermate degli autobus. A Torino e a Bologna, molte piste leggere, dipinte sull'asfalto, si interrompono bruscamente a ridosso delle rotatorie, scaricando i ciclisti direttamente al centro dell'incrocio tra i veicoli veloci. Persino al sud, in città dalla viabilità complessa come Napoli o in molti comuni costieri, si sono viste piste ciclabili spuntare su marciapiedi strettissimi, costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada. E qui arrivano le vere e proprie trappole urbane, di cui si legge sempre più spesso nei fatti di cronaca. Per far spazio a queste infrastrutture improvvisate, intere vie cittadine sono state trasformate all'improvviso in sensi unici, eliminando centinaia di parcheggi per i residenti e stringendo le corsie al punto da rendere difficilissimo il passaggio di autoambulanze e camion dei vigili del fuoco. Quando una strada si stringe oltre il limite di sicurezza, il margine d'errore per chi guida si azzera. Ci troviamo di fronte a piste ciclabili che cambiano larghezza all'improvviso, passando da 2 metri a poche decine di centimetri per schivare un palo della luce o una fermata del bus. Assistiamo a percorsi che partono da un punto preciso e poi svaniscono nel nulla, e vediamo corsie separate dalle auto solo da una riga bianca stampata a terra, dove chi pedala si trova a pochi centimetri dai retrovisori delle macchine in corsa. La tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini sono principi fondamentali, ma non si garantiscono con una pennellata di vernice stesa in fretta per rendicontare un bando europeo. Realizzare percorsi ciclabili senza criteri di sicurezza significa creare un servizio alle comunità e mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. I territori hanno diritto ad infrastrutture sicure, pensate con il buon senso e modellate sulle reali esigenze di chi vive. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, è il momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pesci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Nova.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida scura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due Minuti un Libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a Saint Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, è il momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pisci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Ci siamo ragazzi. Ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, immancabile con il mio Get Up and Dance, i 52 minuti dedicati alla musica dance più importante del momento. Però in questi due 52 minuti ci sono anche due piccoli spazi riservati alla dance del passato. Qualcuno dirà, ma allora Marco Mari cosa affermi con i 52 minuti? Vabbè, il format dura 52 minuti. La tagliamo così, andiamo velocemente con la musica, altrimenti portiamo via troppo spazio alle note. Iniziamo come sempre con una novità, Made in Italy. Con noi c'è Julia Regain.

Si intitola Angel, il nuovo singolo di Julia Regaine, italianissima. Lei viene dalla Bergamasca, ma è conosciuta in tutta in Europa. DJ producer, insomma, è una che si diverte tanto e fa divertire tanto. Il pezzo, se non l'ho già detto, Angel, questo è il titolo. E da qui in poi, ragazzi, abbiamo tutti i singoli che abbiamo già in scaletta da qualche settimana, magari anche da pochi giorni a qualche mese.

E tra poco daremo un'occhiata anche alle nostre due rubriche che non c'entrano niente con la musica, dandovene i titoli. Restiamo alti con il morale, con il ritmo di Get Up and Dance. Musica.

Il ritorno di Baby K, ragazzi, la si balla questa canzone in quest'estate. E poi, tra l'altro, poco fa abbiamo anche ritrovato un pezzo degli anni 80 rimesso nuovo dal DJ Zerbi. Vabbè, ragazzi, Giuni Russo, voce inconfondibile e assolutamente indimenticabile. Ma nel frattempo siamo arrivati anche allo sguardo a quelli che sono i titoli delle due piccole parentesi che non c'entrano niente con la nostra musica. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno che incontreremo intorno al trentesimo minuto, una riflessione importante attraverso una frase di uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, in questo caso in campo musicale, e parleremo di persone speciali e leggende. E verso la conclusione invece ci sarà qualcosa di estivo, perché col caldo anche i gelati, o i ghiaccioli. Vabbè, intanto si prosegue, ragazzi. Come detto, il morale della truppa deve rimanere altissimo e noi ce la facciamo tutta, o perlomeno ce la mettiamo tutta a tenervelo alto. Il caldo, le zanzare, l'afa, ma noi rinfreschiamo tutto con le nostre canzoni. Dite che sono un po' scoppiato, e beh, ragazzi, in pieno agosto, che ce volete fare?

Nelle nostre estati poteva mancare Bob Sinclar? Assolutamente no, con questa cover nel 2026 ha inanellato un altro enorme successo, I Can't Wait, pezzo che fu dei New Shoots nel 1986. Abbiamo ancora spazio per un brano prima della pausa, dopodiché apriremo la seconda parte con il primo flashback di oggi. Produzione italianissima questa per un altro grande della musica dance, questa volta non è francese come Bob Sinclar, bensì è italianissimo, Joe Tivannelli. Beh, qui ha lanciato una cantante che a me piace tantissimo, stiamo parlando di Calypso, Me and You, or You and Me, anche perché questo singolo è estremamente raffinato, sensuale, le ha tutte di positive. E poi c'è la battuta tipica del Joe Tivannelli.

0: You and Me, Calypso, ha una timbrica questa ragazza che assomiglia un po' a Sophie Alice Baxter. Dobbiamo tagliare il pezzo perché dobbiamo andare in pausa, mannaggia.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, più importante di quest'estate 2026, anche se comunque i prossimi 4 minuti ci porteranno indietro nel tempo. Infatti andremo a rispolverare un successo degli anni scorsi, non andiamo troppo indietro nel tempo comunque, ragazzi. 4 minuti per riprendere questo brano del passato e poi la nostra attenzione ritornerà al 2026, anche perché Get Up and Dance è stato proprio e viene proprio realizzato per proporvi la grande musica da discoteca che si balla in questo periodo. Ma intanto un tuffo nel passato non ci fa male.

Quest'oggi abbiamo optato per qualcosa di straordinario, anche perché poi straordinario è il titolo di questa canzone di Clean Bandit, raffinatissima con questi fiati, insomma davvero un pezzo che meritava di essere rispolverato. Ma adesso ragazzi, prima di andare con poi la prima piccola parentesi non musicale all'interno di Get Up and Dance, ci attende un po' di musica, ci attendono due pezzi che ci fanno ritornare al presente, il primo dei quali è questo. Poi tra poco ragazzi, come detto, apriremo la prima parentesi non musicale parlando di persone speciali o non speciali. Ma secondo un grande cantante del passato non ci sono persone speciali, e tra poco vi spieghiamo qual è il suo concetto, sul quale posso essere anche d'accordo, perché poi ognuno di noi è speciale. Adesso mi taccio e bando alle ciance, si va con la musica.

E voilà ragazzi, eccoci arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano proprio niente con la musica, ovvero l'aforisma del giorno per non mandare il cervello all'ammasso. Cediamo per qualche istante il pensiero ad una frase, ad un pensiero importante pronunciato da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo. Talvolta sono condottieri, politici, sono imprenditori e tutto il resto, scienziati. Quest'oggi invece la affidiamo ad un cantante, stiamo parlando del grande Frank, e chi ha un po' di annetti sulle spalle, Frank Sinatra se lo ricorda bene. Sentite cosa pensava, cosa aveva detto a suo tempo. Non ci sono persone speciali, siamo tutti leggende. E se stiamo a guardare, la vita di ognuno di noi è un libro e ha ragione da vendere. I was such a fan, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong.

0: Ditemi come non si fa, oppure come si fa a non amare questa canzone di Gloria Gaynor, immortale, Will Survive. Poi ragazzi, siamo all'interno del mese del Solleone, dal 22 luglio al 22 d'agosto, ci sta benissimo. Bene ragazzi, andiamo in pausa, e tra poco, dopo la pausa, riprendiamo con gli ultimi 17 minuti aperti dal secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Eccoci entrati anche quest'oggi, amici, nell'ultima parte del nostro Get Up and Dance, ultimi 17 minuti di grande ritmo che, come sempre, andiamo ad aprire con il secondo flashback di oggi. E lo facciamo con una bella produzione made in Italy che ci riporta indietro di ben 14 anni. Qui siamo nel 2012. Dicevo, produzione made in Italy è per forza, perché chi ha creato questa canzone è Benny Benassi. Poi tra 4 minuti ritorneremo al presente.

Con questo pezzo del Benny Benassi abbiamo così soddisfatto anche quest'oggi le due canzoni del passato, che torneranno naturalmente al prossimo appuntamento di Get Up and Dance. Ma ora, ragazzi, noi si prosegue il nostro percorso, perché dobbiamo ritornare al presente. Dobbiamo suonarvi i brani che stanno colorando musicalmente l'estate del 2026. E noi lo facciamo, ci mancherebbe altro. Siamo qui per questo. Poi tra poco ci sarà spazio anche per il secondo appuntamento non musicale all'interno del Get Up and Dance, ovvero il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E tra poco, ragazzi, come si fa a non parlare di frescura durante l'estate, quella che noi vorremmo tanto avere, ma che molto spesso non c'è, e c'è chi si difende come può dalla frescura.

L'originale di questo pezzo, praticamente l'armonia, era La Fuertes, eravamo sul finire degli anni 90, legata ad un film che andò veramente fortissimo nei botteghini a quel periodo, in quel periodo. Ma eccoci arrivati all'ultimo appuntamento non musicale all'interno di Get Up and Dance, il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E come si fa a non parlare di caldo? Fa così caldo, ragazzi, che per sopperire alla calura ho aperto la porta del freezer per prendere un gelato, ma lui si è rifiutato di uscire. Ragazzi, anche i gelati si rifiutano di uscire dal freezer perché sanno cosa li attende fuori. Intanto rallentiamo un po' le battute per minuto, perché finora ci abbiamo picchiato dentro bene.

Quest'oggi voglio fare uno strappo alla regola. Voglio chiudere con una delle canzoni che sono le più rappresentative dell'estate. Come sempre, ormai da qualche anno loro non ne sbagliano una. Stiamo parlando dei The Colors, che si sono fatti aiutare da Merck & Cremond

0: Lo sapevo che l'avrei tagliata, perché infatti era soltanto un accenno, in quanto il nostro tempo a disposizione è terminato. Comunque ci sarà tempo per riproporre questo super pezzo dei The Colors. Io mi fermo qui. Ciao a tutti da Marco Mari, alla prossima con Get Up and Dance.
1: Game over.

0: isole.
1: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata.

0: in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 5 agosto. Ariete, rallentare il passo oggi non è una debolezza, ma una strategia. La luna ti invita a mettere ordine nelle finanze. Toro, con la luna nel tuo segno sei indiscutibilmente il protagonista della giornata. Il tuo fascino è al top, il tuo intuito è affilato. Gemelli, una giornata ideale per staccare un po' la spina e dedicarti al tuo benessere interiore. La mente ha bisogno di riposo per ritrovare brillantezza. Cancro, ottima intesa con la luna in Toro. Le amicizie e i progetti condivisi sono al centro della scena e il consiglio di una persona fidata si rivelerà prezioso. Leone, la luna in posizione critica chiede un pizzico di diplomazia in più, specialmente sul lavoro e in famiglia. Anche in amore ci vuole molta pazienza. Vergine, una giornata di grande armonia grazie alla luna magnifica. Le tue idee sono chiare, i tuoi progetti procedono spediti e la fiducia in te stesso è ai massimi livelli. Bilancia, al momento di fare pulizia emotiva e materiale. La giornata ti spinge a risolvere questioni in sospeso, soprattutto legate a spese condivise. Scorpione, con la luna difficile potresti avvertire una leggera tensione nei rapporti con gli altri. La chiave di oggi è flessibilità. Anche in amore. Sagittario, riorganizzare la routine quotidiana ti darà un senso di grande sollievo e produttività. Anche in casa riuscirai a mettere ordine. Capricorno, avrai una splendida luna al tuo fianco che ti farà sentire ispirato, creativo e particolarmente aperto al piacere. L'amore può regalarti una serata emozionante. Acquario, la luna in Toro accende i riflettori sulle questioni domestiche e familiari. Potresti sentire il bisogno di rendere più accogliente il tuo spazio o chiarire una questione in sospeso. Pesci, comunicazione fluida, idee concrete, tanta voglia di socializzare. Le tue parole hanno il potere di rassicurare chi ti sta vicino e di aprire porte interessanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti

0: altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
1: Golden Classic.
0: Con Marco Del Vais.
1: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
0: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
2: Mercoledì 5 agosto 2026. La Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava a 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: Le AI hanno tutti i nomi femminili.
5: Coincidenze? Io non credo.

0: intelligenza artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex, ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna. Anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Negli ultimi anni, chiunque si sia messo alla guida o abbia semplicemente camminato per le strade delle nostre città, si è imbattuto in una trasformazione visibile a occhio nudo. Marciapiedi sbarrati, cordoli di cemento spuntati dall'oggi al domani e carreggiate stradali improvvisamente dimezzate per far spazio alle nuove piste ciclabili. Si parla continuamente di transizione ecologica, di mobilità sostenibile e di impatto zero. Ma la realtà che viviamo ogni giorno sul territorio racconta una storia ben diversa. Parla di progettazioni improvvisate, corsie che finiscono nel vuoto e di un netto aumento dei rischi sia per chi guida le automobili sia per chi decide di muoversi in bicicletta. Ma come siamo arrivati a questa situazione così caotica? Per capirlo dobbiamo guardare a quello che è successo a livello normativo negli ultimi anni. Tutto nasce con le modifiche al codice della strada introdotte a partire dal 2020 sulla scia delle misure emergenziali. Con quelle riforme sono state sdoganate le cosiddette bike lane light, ovvero le corsie ciclabili create semplicemente tracciando una riga di vernice sull'asfalto. I comuni hanno ottenuto la possibilità di realizzare interventi rapidissimi, scavalcando la burocrazia e riducendo al minimo i costi strutturali. A questa semplificazione si è aggiunto poi l'effetto finanziario del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per la mobilità dolce, ma ha imposto scadenze rigidissime e obiettivi chilometrici da raggiungere a tutti i costi. Il risultato, per non perdere i finanziamenti e rendicontarne i numeri richiesti, molte amministrazioni locali hanno scelto la quantità a discapito della qualità. Hanno disegnato piste ovunque ci fosse un metro d'asfalto libero, senza considerare la sicurezza e la reale viabilità. La grande contraddizione è stata quella di voler forzare l'uso della bicicletta anche dove non esiste alcuna tradizione storica o conformazione adatta. In paesi come l'Olanda o la Danimarca, la cultura della bicicletta funziona perché affonda le sue radici in decenni di pianificazione urbanistica, su territori completamente pianeggianti, con mezzi pubblici efficienti e con un'educazione stradale consolidata. In Italia, invece, si è preteso di calare lo stesso modello dall'oggi al domani in città collinari, con estati torride o con centri storici dalle strade strette e antiche. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, percorsi vuoti per gran parte dell'anno e traffico ordinario completamente paralizzato. I casi concreti si sprecano lungo tutta la penisola e mostrano cortocircuiti identici da nord a sud. A Milano, ad esempio, la centralissima e trafficata Corso Buenos Aires è diventata il simbolo delle polemiche per la ciclabile tracciata a ridosso delle auto in sosta. Teatro di continui pericoli di impatto, con le portiere aperte all'improvviso e di rallentamenti per i mezzi di soccorso. A Roma, lungo le arterie ad alto scorrimento come via Gregorio VII o in diversi tratti dell'Aurelia, le nuove corsie hanno ridotto la carreggiata, creando imbuti di traffico chilometrici e ostacolando le fermate degli autobus. A Torino e a Bologna, molte piste leggere, dipinte sull'asfalto, si interrompono bruscamente a ridosso delle rotatorie, scaricando i ciclisti direttamente al centro dell'incrocio tra i veicoli veloci. Persino al sud, in città dalla viabilità complessa come Napoli o in molti comuni costieri, si sono viste piste ciclabili spuntare su marciapiedi strettissimi, costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada. E qui arrivano le vere e proprie trappole urbane, di cui si legge sempre più spesso nei fatti di cronaca. Per far spazio a queste infrastrutture improvvisate, intere vie cittadine sono state trasformate all'improvviso in sensi unici, eliminando centinaia di parcheggi per i residenti e stringendo le corsie al punto da rendere difficilissimo il passaggio di autoambulanze e camion dei vigili del fuoco. Quando una strada si stringe oltre il limite di sicurezza, il margine d'errore per chi guida si azzera. Ci troviamo di fronte a piste ciclabili che cambiano larghezza all'improvviso, passando da 2 metri a poche decine di centimetri per schivare un palo della luce o una fermata del bus. Assistiamo a percorsi che partono da un punto preciso e poi svaniscono nel nulla, e vediamo corsie separate dalle auto solo da una riga bianca stampata a terra, dove chi pedala si trova a pochi centimetri dai retrovisori delle macchine in corsa. La tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini sono principi fondamentali, ma non si garantiscono con una pennellata di vernice stesa in fretta per rendicontare un bando europeo. Realizzare percorsi ciclabili senza criteri di sicurezza significa creare un servizio alle comunità e mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. I territori hanno diritto ad infrastrutture sicure, pensate con il buon senso e modellate sulle reali esigenze di chi vive. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Nova.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani.

0: Novas.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, signora Fedora?
0: Chi parla?
1: Pronto, scusi, Supermarket Show, gentilmente, come aprire al meglio questa prima puntata della settimana?
0: Guardi, lasci perdere, lasci stare.
1: Non apriamo?
0: No, non apro per niente.
1: Come facciamo che per chi ci sta ascoltando, scusi?
0: Fa che fa, che non fa niente.
1: Quindi per quest'oggi
0: mi
1: niente.
0: Mi vuol arrabbiare, mi vuol far arrabbiare.
1: No, per carità, perché, scusi?
0: Allora chiudiamo la telefonata.
1: Allora, la saluto.
0: Buonasera.

Ma signora Fedora, mi perdoni e ci perdoni per averla disturbata, ma sinceramente, essendo la prima puntata della settimana, cercavamo il modo migliore per poterla aprire. Cari amici, bentornati, incomincia Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono, sempre puntuale, preciso come un orologio svizzero, a presentarvi la buona musica italiana, internazionale, di artisti emergenti, ma soprattutto il nostro condimento perfetto, tanta, tanta ilarità.

Ed apriamo le danze della nostra trasmissione radiofonica con l'almanacco del giorno dopo. Quest'oggi ricordiamo San Raspantino del tavolo instabile. San Raspantino viveva in una locanda, aveva il compito di aggiustare i tavoli, ce n'era uno che traballava sempre, qualunque cosa facesse. Alla fine smise di sistemarlo e disse: è così anche la vita, se non smette di ballare, balla con lei. Quel tavolo diventò il più ambito della locanda, lì si facevano amicizie, si firmavano accordi e non si litigava mai. È patrono dei camerieri, delle situazioni instabili e di chi impara ad adattarsi.

0: luce che vibra.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi, mi perdoni. San Raspantino, quindi, questa settimana.
1: Non ho capito.
2: No, San Raspantino, quello che aveva il tavolo che ballava.
1: Io non lo conosco mica.
2: No, si prende il tavolo, quello che c'era in locanda, che ballava un po', e tutti si sedevano lì perché firmavano accordi, facevano amicizia.
1: No, no.
2: Lei balla al tavolo? No, lei balla al tavolo per caso?
1: No, no.
2: Non ha tavoli instabili?
1: No.
2: E quindi il santo dove lo mette? Il santo dove lo mette? Dove lo colloca, visto che non ha tavoli instabili?
1: No, no.
2: Niente.

0: parliamo di occhiali da sole. Siamo in Francia. Gli occhiali da sole di Macron vanno a ruba, svelato il modello e quanto costano. Potere del meme, ovviamente. Gli occhiali indossati da Emmanuel Macron al forum di Davos vanno a ruba. Si tratta del modello Pacific Soi, prodotto dal marchio francese Henri Nguyen, controllato dall'italiana Vision Tech. Sul sito ufficiale dell'azienda si legge: a seguito dell'elevata visibilità ottenuta dal modello Pacific by Henri Nguyen, indossato dal presidente Emmanuel Macron al convegno di Davos, il sito eShop sta ricevendo un numero eccezionale di visite e di richieste. Per garantire a tutti un accesso stabile e sicuro, abbiamo attivato una pagina ufficiale. Insomma, il presidente francese li ha indossati per nascondere l'occhio destro arrossato e gonfio a causa di un'emorragia sottocongiuntivale, la rottura ovviamente di un vaso sanguigno, ma ha creato un panico. Tutti vogliono gli occhiali del presidente. Quasi quasi li ordino anch'io.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, la signora Angela?
0: Sì?
1: Pronto, mi perdoni, scusi. No, volevo solo avvisarla che abbiamo deciso di dedicare questi 5 giorni a Kate Bush.
0: Ma cos'è?
1: La cantante.
0: Ah, oh, io guardo una città che non mi muovo neanche da casa.
1: Ho capito, non è mai venuta lì da lei Kate Bush a volte a cantare qualcosa?
0: No, no, no, io... sono 90 anni, sai.
1: Ah, è più dei tempi di Claudio Villa, diciamo così.
0: Sì, la seconda volta non mi piaceva tanto, però cioè ci sono i giovani che mi piacciono ancora, li ascolto qui in televisione così.
1: Ah, ecco.
0: Non sono più giovane.
1: Ho capito, va bene, allora la saluto, grazie.
0: Grazie a lei.
1: Kate Bush, nata nel 1958, una delle figure più originali, influenti e fuori dagli schemi della musica pop e rock. Cantautrice, musicista, produttrice, performer, è stata una vera pioniera dell'indipendenza artistica femminile nella musica. Nel 1978 diventa la prima donna nella storia a raggiungere il numero uno delle classifiche britanniche con un brano scritto e interpretato da lei stessa, Watering Eight, ed è appunto la canzone che andremo a recensire come inizio settimana. È ispirata al romanzo Cime Tempestose di Emily Bronte ed è raccontata dal punto di vista del fantasma di Catherine Ersnow, che implora Heathcliff di lasciarla entrare. Kate Bush trasforma un classico della letteratura in un brano gotico e romantico, pieno di passione, ossessione e amore oltre la morte. Iconica e irripetibile, la voce acuta, teatrale, quasi soprannaturale, ha cambiato per sempre il pop britannico, una delle canzoni d'esordio più audaci di sempre.

0: Sì, pronto, scusi. No, ha avuto modo anche lei di sentire gli acuti di questo brano?
1: No, io non ho sentito niente.
0: No, perché comunque diciamo che tra tutte le canzoni scritte questa dicono che sia la migliore.
1: Non lo so, non so niente.
0: Qual è la sua preferita? Poi la lascio andare.
1: Non so di che cosa, di quali canzoni parla.
0: No, parlavamo di Kate Bush con Wuthering Heights, una delle sue più belle.
1: Non lo so, non lo conosco.

0: lo stesso se non ci sei.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, la relazione di chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione su via Freddi Dante.
1: Non ho capito.
2: La segnalazione di via Freddi Dante in merito a quella presunta sparizione.
1: No, non so niente, sa. Io non ho fatto niente, non ho telefonato, non ho...
2: No, no, non lei, non mica lei che ci ha chiamato. Ovviamente la segnalazione è partita da qualcun altro, però per sapere se c'era qualche novità.
1: Non so niente, non sapevo neanche di questa segnalazione.
2: Ma chi l'ha fatta?
1: Oh, non lo so, se non ne so niente, non so niente.
2: Ho capito, lei ha visto per caso muovere qualcosa sui davanzali ultimamente, in questi giorni? Perché pare che più che altro la mattina...
1: No, io non ho visto niente.
2: Chi è che detiene i piccioni lì sulla strada? Perché appunto hanno segnalato questi due piccioni slovacchi.
1: No, io non... qui nella mia casa i piccioni non arrivano, quindi non...
2: Ah, lei non ha mai visto piccioni slovacchi sul davanzale? Cioè magari quando
1: no,
2: scrolla la...
1: Neanche piccioni normali.
2: Ah, quindi
1: vedo delle tortore, degli uccellini, ma piccioni no.
2: Ah, ed è piccionata come zona, perché probabilmente non trovano becchime adatto. E quindi lei non sa chi ha piccioni slovacchi lì su via Freddi Dante?
1: No, non so perché non ne vedo.
2: Ho capito, quindi non sa neanche chi ha chiamato.
1: No, non so niente.
2: D'accordo, grazie, buon proseguimento.
1: Prego.

0: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Pronto, scusi, no, era per il discorso della classifica musicale che a breve andremo a leggere.
2: No, guardi, non mi interessa.
3: Sì, ma possiamo leggerla noi?
2: No, lei faccia come fare, io attacco, direi.

0: のもと。インディミュージックライフ。インディミュージックライフ。
1: E come annunciato poco fa, incomincia ufficialmente la collaborazione tra Supermarket Show ed On Air con il May di Faenza, che torna con la Indie Music Like, la prima classifica dell'anno, che arriva alla 22esima stagione. Quest'oggi andremo ad analizzare le prime 10 posizioni. Partiamo con Venerus featuring Angelina Mango con Sentire, brano delicato e magnetico che parla di emozioni vissute sulla pelle. Le voci di Venerus e Angelina Mango si intrecciano in un'atmosfera intima, sospesa tra fragilità e desiderio di connessione profonda.

Eugenio Finardi, I venti della luna, ci accompagna in un viaggio poetico introspettivo dove il tempo e la natura diventano metafore di cambiamento, una canzone elegante, riflessiva dal respiro senza età.

0: di cambiamento, una brezza calda e un futuro incerto.
1: Ottava posizione per Franco 126 e Le Hay con Occhi Ingenui, un racconto urbano fatto di sguardi, ricordi e sentimenti trattenuti. Affermano un pezzo autentico, sincero, fotografa la dolcezza e la vulnerabilità dei rapporti umani.

De André con Shanghai, ironico, tagliente, immediato. De André gioca con immagini pop e riferimenti contemporanei, trasformando il caos emotivo in un brano leggero ma sorprendentemente diretto.

Sic Tamburo immagina se energia rock e pensiero critico si incontrano in una canzone che invita a guardare oltre l'abitudine. I Sic Tamburo spingono a immaginare un'alternativa senza perdere intensità e urgenza.

Ed arriviamo ai Planet Funk con Family Reunion, ritmo groove e pura vibrazione elettronica. I Planet Funk tornano con un brano che celebra l'unione e il movimento, perfetto per lasciarsi trasportare e alzare il volume.

Fra Quintale, la notte, un brano notturno, morbido, malinconico. Fra Quintale racconta quei pensieri che arrivano quando tutto tace, tra nostalgia, amore e riflessioni a bassa voce.

Ed è il momento di Subsonica. Il tempo in me, riflettono sul tempo che scorre e su quello che resta dentro di noi. È un pezzo intenso, moderno, che unisce elettronica, emozione in pieno

0: Seconda posizione per Caparezza con Patosfera. Costruisce un universo sonoro denso e concettuale dove parole e significati si moltiplicano. Un brano potente che stimola la mente senza rinunciare all'impatto musicale.
1: Mamma,

E concludiamo con la prima posizione con L'Amante, un canto nuovo, una canzone che sa di rinascita e consapevolezza. L'Amante propone un suono essenziale ma profondo, dando voce a un'esigenza di cambiamento e autenticità.

Se ora mi stai ascoltando, se la senti la mia voce in un tempo che non passa più. Chissà se ora mi stai guardando, coi tuoi occhi

Cari amici di Supermarket Show, entriamo nella nostra ormai consueta quarta parte del programma. Abbiamo già nel camion dei colombi da consegnare. Come andrà a finire?

0: Pronto?
1: Pronto, salve. Che scusi il disturbo, la signora è in casa?
0: Sì.
1: Signora, lei?
0: No, sono la donna che sta con lei.
1: Ah,
0: dimmi.
1: Ok, dico con lei, signora. No, gentilmente, io sono l'autista del consorzio agrario di via Cittanova. Siccome questa mattina abbiamo in scarico le 10 colombe da matrimonio, volevamo sapere a che ora potevamo passare senza dar problemi.
0: Ma forse ha sbagliato il numero.
1: Allora, noi abbiamo 10 colombe da matrimonio per date di via Pontelli, giusto?
0: Ma scusi, io che non ho nel ristorante né niente.
1: No, no, sono da matrimonio, sono quelle che vengono liberate dopo che la funzione religiosa in aria, se ha questa usanza. Scusi la confusione, ma le ho sul camion.
0: Ma non lo so, io non ho ordinato niente, non posso prendere niente.
1: Però io le devo lasciare lì perché sono l'autista, non mi posso prendere responsabilità. Io arrivo lì davanti.
0: Ma che colombe sono? Quelle che volano o quelle per mangiare?
1: No, no, sono le colombe bianche, quelle che volano. A presente dopo la messa che uno si sposa vengono liberate, c'è questa usanza, alcuni lo fanno. Sono 10, abbiamo la teca e vengono, io come scarico al suo indirizzo.
0: Ma sono grandi o come sono?
1: No, sono colombi, sono grossi, insomma, sono colombe da non gravide.
0: No, dico, le devo pagare o sono gratis?
1: No, no, no, no, non sono da pagare, soltanto che io le devo lasciare lì, bisogna che voi abbiate anche la gabbia dove metterle, perché queste io le devo portare indietro.
0: Oh, signore mio, ma io non
1: Io le posso...
0: Non credo che siano per me, non credo che siano per me.
1: Guardi, siccome comunque non è che adesso volano perché devono mangiare, mi raccomando il becchime, l'avete a casa il becchime da nutrire gli animali? Sì.
0: No, ma poi io non sto bene, che ci faccio con le colombe?
1: Io le devo lasciare lì, però guardi, se non avete la gabbia le lasciamo in casa, tanto loro stanno sul tavolo, non volano quando non devono mangiare.
0: Ma che ci faccio io con le colombe? Non sono le mie, non le voglio.
1: Ma io però le devo scaricare lì, se si mettono i miei panni, se io le scarico da un'altra parte poi mi rompono le scarpe.
0: Dammi il numero di telefono di chi ti ha mandato, ci parlo io.
1: Dopo glielo lascio nella bolla, perché io funziona così, io le lascio lì.
0: No, me le da prima che viene.
1: No, io vengo lì, le lascio la ricevuta con il numero telefonico del consorzio agrario.
0: Io non le faccio entrare perché non so di che cosa è, non le faccio né entrare né si apro, dico la verità.
1: Però
0: ecco.
1: Io se non mi fa entrare, se entrare, io non voglio entrare in casa, se non le viene a ritirare io le lascio lì fuori con la bolla e poi va arrangiate, ecco.
0: A me se me dà il numero di chi t'ha mandata, Marziano.
1: Le sto dicendo, se lei viene giù quando arrivo, io le suono, non vengo in casa, io le lascio la ricevuta, non c'è da pagare nulla, c'è il numero di telefono del consorzio agrario e dopodiché lei chiama, se c'è un problema le verranno a ritirare, ma io non le posso portare indietro.
0: No, io non le posso prendere niente.
1: Non ha una vicina che vuole dei colombi, non è che una vicina che si sposa a volte ha dato il suo numero?
0: No, non si sposa nessuno qua, sono tutte sposate.
1: Voi siete già sposati, quindi non è che dovete fare una nozze d'oro, nozze di qualcosa, no?
0: No, pure già fatte pure le nozze d'oro, perciò...
1: Ho capito. Vabbè, allora io magari fra un poco arrivo, suono e poi vediamo di risolvere il problema,
0: no,
1: d'accordo?
0: Senza che viene, che io non l'accetto.
1: No, suono e vediamo dopo come fare. Ma non è che quel signore sotto che si sta lamentando le ha ordinate lui a volte, no?
0: No, ma questo è mio marito, non è il signore sotto, è mio marito.
1: Ah, non è che le ha ordinate suo marito, no?
0: No, sì, mio marito ordinò le colombe.
1: Ah, vabbè, allora ci vediamo fra un poco. Grazie signora, dopo.
0: Senti, è inutile che viene, che io non prendo niente, eh?

Ho deciso di ascoltare di più il mio corpo. Oggi mi ha detto chiaramente che ha bisogno di riposo, possibilmente di qualcosa di buono da mangiare. Il problema è che parla sempre molto chiaro.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Speriamo di avervi strappato un sorriso. Vi invito su TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast. Appuntamento alla prossima. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Radio Domus Nova.
3: Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il Mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood.
1: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection, Newton Compton Edizioni.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
2: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

che fanno parte della musica rock pop rock continua a crescere. Il nuovo di Louise Tomlinson dal titolo Imposter, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti come al solito ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitudine, Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock ultimamente nelle hit parade un po' di tutto il mondo pullula, e questa è una cosa che a noi piace. Non perdiamoci in chiacchiere, perché nei primi 10 minuti ho preparato proprio 2 singoli nuovi, quello di Tomlinson che abbiamo appena ascoltato e questo che adesso faccio partire, perché voglio dare una nota di una carezza in quello che è Zona Rock, perché questo è il nuovo lavoro di Teddy Swims, che è un artista americano che a me piace tanto, un omone, ma che riesce a fare della musica davvero che a volte ci può anche rilassare. Il nuovo singolo si intitola It Ain't Easy.

Lavoro di Teddy Swims in Easy su Zona Rock in apertura di questo nuovo appuntamento. Ted Swims, che vi invito a seguire su Instagram, perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social. Un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe, insomma, giusta per quello che se ci inventiamo un Zona Rock by Night, un Zona Rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 863 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio, che sono sempre comunque aperti per interagire con noi. E c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così. Non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988. Sentite un po' che

musica del momento, ulula di musica rock e pop rock, il nuovo lavoro dei Turnstiles dal titolo Seeing Stars. C'è anche un altro singolo in giro dal titolo Birds, in attesa del nuovo album Never Enough, che aspettiamo insomma tra qualche mese, così è stato annunciato sui social. Band di Baltimore che insomma a me piace tanto, una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente, senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci, ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, di quale, insomma, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: una sequenza multifaccia, come dicevo a inizio di seconda parte di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare un po' in anni diversi, ma anche in generi di musica diversi. Siamo partiti con i Genesis, Follow You, Follow Me, del 1978, ormai un classico dei Genesis, scritto da Tony Banks e Phil Collins. E poi siamo andati nel 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che pensate fu il primo singolo del primo album Only by the Night, e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente, che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode, Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Three Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

oserei dire anche questo da Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are The Besting, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar hyper curati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito, questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

0: Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete, per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime raccomandazioni che vi sento di fare, che mi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano, guidato da Francesco Cossiga, chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Annalisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
3: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJs, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Negli ultimi anni, chiunque si sia messo alla guida o abbia semplicemente camminato per le strade delle nostre città, si è imbattuto in una trasformazione visibile a occhio nudo. Marciapiedi sbarrati, cordoli di cemento spuntati dall'oggi al domani e carreggiate stradali improvvisamente dimezzate per far spazio alle nuove piste ciclabili. Si parla continuamente di transizione ecologica, di mobilità sostenibile e di impatto zero. Ma la realtà che viviamo ogni giorno sul territorio racconta una storia ben diversa. Parla di progettazioni improvvisate, corsie che finiscono nel vuoto e di un netto aumento dei rischi sia per chi guida le automobili sia per chi decide di muoversi in bicicletta. Ma come siamo arrivati a questa situazione così caotica? Per capirlo dobbiamo guardare a quello che è successo a livello normativo negli ultimi anni. Tutto nasce con le modifiche al codice della strada introdotte a partire dal 2020 sulla scia delle misure emergenziali. Con quelle riforme sono state sdoganate le cosiddette bike lane light, ovvero le corsie ciclabili create semplicemente tracciando una riga di vernice sull'asfalto. I comuni hanno ottenuto la possibilità di realizzare interventi rapidissimi, scavalcando la burocrazia e riducendo al minimo i costi strutturali. A questa semplificazione si è aggiunto poi l'effetto finanziario del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per la mobilità dolce, ma ha imposto scadenze rigidissime e obiettivi chilometrici da raggiungere a tutti i costi. Il risultato, per non perdere i finanziamenti e rendicontarne i numeri richiesti, molte amministrazioni locali hanno scelto la quantità a discapito della qualità. Hanno disegnato piste ovunque ci fosse un metro d'asfalto libero, senza considerare la sicurezza e la reale viabilità. La grande contraddizione è stata quella di voler forzare l'uso della bicicletta anche dove non esiste alcuna tradizione storica o conformazione adatta. In paesi come l'Olanda o la Danimarca, la cultura della bicicletta funziona perché affonda le sue radici in decenni di pianificazione urbanistica, su territori completamente pianeggianti, con mezzi pubblici efficienti e con un'educazione stradale consolidata. In Italia, invece, si è preteso di calare lo stesso modello dall'oggi al domani in città collinari, con estati torride o con centri storici dalle strade strette e antiche. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, per

0: ridosso delle auto in sosta, teatro di continui pericoli d'impatto con le portiere aperte all'improvviso e di rallentamenti per i mezzi di soccorso. A Roma, lungo le arterie ad alto scorrimento come via Gregorio VII o in diversi tratti dell'Aurelia, le nuove corsie hanno ridotto la carreggiata, creando imbuti di traffico chilometrici e ostacolando le fermate degli autobus. A Torino e a Bologna, molte piste leggere, dipinte sull'asfalto, si interrompono bruscamente a ridosso delle rotatorie, scaricando i ciclisti direttamente al centro dell'incrocio tra i veicoli veloci. Persino al sud, in città dalla viabilità complessa come Napoli o in molti comuni costieri, si sono viste piste ciclabili spuntare su marciapiedi strettissimi, costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada. E qui arrivano le vere e proprie trappole urbane, di cui si legge sempre più spesso nei fatti di cronaca. Per far spazio a queste infrastrutture improvvisate, intere vie cittadine sono state trasformate all'improvviso in sensi unici, eliminando centinaia di parcheggi per i residenti e stringendo le corsie al punto da rendere difficilissimo il passaggio di autoambulanze e camion dei vigili del fuoco. Quando una strada si stringe oltre il limite di sicurezza, il margine d'errore per chi guida si azzera. Ci troviamo di fronte a piste ciclabili che cambiano larghezza all'improvviso, passando da 2 metri a poche decine di centimetri per schivare un palo della luce o una fermata del bus. Assistiamo a percorsi che partono da un punto preciso e poi svaniscono nel nulla, e vediamo corsie separate dalle auto solo da una riga bianca stampata a terra, dove chi pedala si trova a pochi centimetri dai retrovisori delle macchine in corsa. La tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini sono principi fondamentali, ma non si garantiscono con una pennellata di vernice stesa in fretta per rendicontare un bando europeo. Realizzare percorsi ciclabili senza criteri di sicurezza significa creare un servizio alle comunità e mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. I territori hanno diritto ad infrastrutture sicure, pensate con il buon senso e modellate sulle reali esigenze di chi vive. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona 2 occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
3: Radio Domus Novas.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: Le AI hanno tutti i nomi femminili.
5: Coincidenze? Io non

0: artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex, ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è...

0: uomo e né donna, anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
1: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
0: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
1: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia
0: per sentirla più vicina.
1: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
0: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
1: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao.
2: Sono pillole di
3: anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979, il giuramento del nuovo governo italiano, guidato da Francesco Cossiga, chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981, una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000, nel Regno Unito, si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra, Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta, primo uomo a posare piede sulla Luna, Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice

1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

stretch. Stretch on.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria.

0: in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jody Ellen Malpass. Si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto sin dal primo sguardo che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami e riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jody Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

poi così sei tu. Sono troppi dubbi, non fartene un problema. Non avvi dubbi, sono solo, guardi voi. Non avvi dubbi, sono solo, guardi voi. Non avvi dubbi, sono solo.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Never.

Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora

non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Israel.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Mercoledì 5 agosto 2026, la Chiesa ricorda la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore e la Madonna della Neve. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo. Insomma, una sola negatività non può spezzare la solidità di spirito di una persona. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884, sull'isola di Bedloe, nella baia di New York, si posava la prima pietra per il basamento che avrebbe ospitato la Statua della Libertà. E nel 1914, sempre negli Stati Uniti, ma a Cleveland, entrava in funzione il primo semaforo elettrico. Consisteva in due luci, una verde e l'altra rossa, e in un avvisatore acustico. 90 anni fa, nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino, Ondina Valla fissava 11 secondi e 06 il primato mondiale degli 80 metri a ostacoli. E nel 1948 Vittorio Pozzo si dimetteva dalla carica di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che con lui aveva vinto i mondiali nel 1934 e 1938. Nel 1974 il gruppo terrorista Ordine Nero rivendicava l'attentato del giorno precedente al treno Italicus a San Benedetto Val di Sambro, in cui erano morte 12 persone. Nel 1979 il giuramento del nuovo governo italiano guidato da Francesco Cossiga chiudeva 6 mesi di crisi politica. Nel 1981 una modifica al codice penale cancellava la possibilità di matrimonio riparatore a cui potevano ricorrere i colpevoli di stupro per sottrarsi alla perseguibilità. Nel 2000 nel Regno Unito si spegneva l'attore Alec Guinness, 2 volte premio Oscar e celebre interprete di Obi-Wan Kenobi nella trilogia originale di Guerre Stellari. E nel 2012 a Londra Usain Bolt fissava 9 secondi e 63 il nuovo primato olimpico dei 100 metri piani. Sono nati il 5 agosto. Nel 1930 l'astronauta primo uomo a posare piede sulla Luna Neil Armstrong. Nel 1941 l'attrice Carla Gravina. Nel 1947 la scrittrice e psicologa Maria Rita Parsi. Nel 1964 la giornalista Monica Setta e nel 1965 la doppiatrice Monica Ward. Sono nati oggi anche il cantante e produttore discografico J-Ax nel 1972, il cantante e attore Joe Di Tonno nel 1973, la cantante Anna Lisa nel 1985 e la nuotatrice primatista mondiale Federica Pellegrini, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 5 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Sparire non basta. Cambiare nome, cambiare cielo, cambiare vita. Il passato sa sempre dove trovare le persone. E quando bussa di nuovo, non lo fa mai a mani vuote. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi, con la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, ci immergiamo in un'atmosfera densa di tensione, in cui la quiete conquistata a fatica vale quanto una tregua armata. Bellissima, ma destinata a spezzarsi. Se anche tu scrivi romanzi in cui i personaggi corrono sempre sul filo tra la salvezza e la rovina, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social, podcast. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jodi Ellen Malpass, si chiama Promessa irresistibile, The Resurrection. E questa è la storia. Danny non ha mai creduto nell'amore, fino al giorno in cui ha incontrato Rose. E Danny si è reso conto, sin dal primo sguardo, che lei sarebbe stata la sua rovina. Quando il peso del suo impero criminale diventa insostenibile, Danny inscena la propria morte e si rifugia a St. Lucia con Rose, sperando di lasciarsi tutto alle spalle. La pace, però, dura poco. Un assassino leggendario lo rintraccia e gli propone un patto che Danny non può ignorare. Ora deve scegliere: restare nell'ombra e rischiare che i suoi nemici lo trovino, oppure tornare a Miami, riprendersi ciò che è suo, la città, il futuro. James vive per una sola ragione: vendicare la sua famiglia. La sua missione lo porta a Beau Haley, un'ex poliziotta che dovrebbe essere la sua prossima vittima. Ma James non riesce a premere il grilletto, invece si innamora. E quando capisce che non può proteggerla da solo, cerca l'unico uomo che può aiutarlo, Danny. Ma riportarlo in vita significa accendere una miccia che potrebbe far esplodere una guerra ancora più feroce. E solo uno di loro può uscirne vivo. Di Jodi Ellen Malpass, Promessa irresistibile, The Resurrection. Newton Compton Edizioni.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Negli ultimi anni, chiunque si sia messo alla guida o abbia semplicemente camminato per le strade delle nostre città, si è imbattuto in una trasformazione visibile a occhio nudo. Marciapiedi sbarrati,

0: parla di progettazioni improvvisate, corsie che finiscono nel vuoto e di un netto aumento dei rischi sia per chi guida le automobili sia per chi decide di muoversi in bicicletta. Ma come siamo arrivati a questa situazione così caotica? Per capirlo dobbiamo guardare a quello che è successo a livello normativo negli ultimi anni. Tutto nasce con le modifiche al codice della strada introdotte a partire dal 2020 sulla scia delle misure emergenziali. Con quelle riforme sono state sdoganate le cosiddette bike lane light, ovvero le corsie ciclabili create semplicemente tracciando una riga di vernice sull'asfalto. I comuni hanno ottenuto la possibilità di realizzare interventi rapidissimi, scavalcando la burocrazia e riducendo al minimo i costi strutturali. A questa semplificazione si è aggiunto poi l'effetto finanziario del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per la mobilità dolce, ma ha imposto scadenze rigidissime e obiettivi chilometrici da raggiungere a tutti i costi. Il risultato, per non perdere i finanziamenti e rendicontarne i numeri richiesti, molte amministrazioni locali hanno scelto la quantità a discapito della qualità. Hanno disegnato piste ovunque ci fosse un metro d'asfalto libero, senza considerare la sicurezza e la reale viabilità. La grande contraddizione è stata quella di voler forzare l'uso della bicicletta anche dove non esiste alcuna tradizione storica o conformazione adatta. In paesi come l'Olanda o la Danimarca, la cultura della bicicletta funziona perché affonda le sue radici in decenni di pianificazione urbanistica, su territori completamente pianeggianti, con mezzi pubblici efficienti e con un'educazione stradale consolidata. In Italia, invece, si è preteso di calare lo stesso modello dall'oggi al domani in città collinari, con estati torride o con centri storici dalle strade strette e antiche. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, percorsi vuoti per gran parte dell'anno e traffico ordinario completamente paralizzato. I casi concreti si sprecano lungo tutta la penisola e mostrano cortocircuiti identici da nord a sud. A Milano, ad esempio, la centralissima e trafficata Corso Buenos Aires è diventata il simbolo delle polemiche per la ciclabile tracciata a ridosso delle auto in sosta. Teatro di continui pericoli d'impatto, con le portiere aperte all'improvviso e di rallentamenti per i mezzi di soccorso. A Roma, lungo le arterie ad alto scorrimento come via Gregorio VII o in diversi tratti dell'Aurelia, le nuove corsie hanno ridotto la carreggiata, creando imbuti di traffico chilometrici e ostacolando le fermate degli autobus. A Torino e a Bologna, molte piste leggere, dipinte sull'asfalto, si interrompono bruscamente a ridosso delle rotatorie, scaricando i ciclisti direttamente al centro dell'incrocio tra i veicoli veloci. Persino al sud, in città dalla viabilità complessa come Napoli o in molti comuni costieri, si sono viste piste ciclabili spuntare su marciapiedi strettissimi, costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada. E qui arrivano le vere e proprie trappole urbane, di cui si legge sempre più spesso nei fatti di cronaca. Per far spazio a queste infrastrutture improvvisate, intere vie cittadine sono state trasformate all'improvviso in sensi unici, eliminando centinaia di parcheggi per i residenti e stringendo le corsie al punto da rendere difficilissimo il passaggio di autoambulanze e camion dei vigili del fuoco. Quando una strada si stringe oltre il limite di sicurezza, il margine d'errore per chi guida si azzera. Ci troviamo di fronte a piste ciclabili che cambiano larghezza all'improvviso, passando da 2 metri a poche decine di centimetri per schivare un palo della luce o una fermata del bus. Assistiamo a percorsi che partono da un punto preciso e poi svaniscono nel nulla, e vediamo corsie separate dalle auto solo da una riga bianca stampata a terra, dove chi pedala si trova a pochi centimetri dai retrovisori delle macchine in corsa. La tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini sono principi fondamentali, ma non si garantiscono con una pennellata di vernice stesa in fretta per rendicontare un bando europeo. Realizzare percorsi ciclabili senza criteri di sicurezza significa creare un servizio alle comunità e mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. I territori hanno diritto ad infrastrutture sicure, pensate con il buon senso e modellate sulle reali esigenze di chi vive. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso le canzoni che hanno fatto o perlomeno ci hanno accompagnato in questi diversi decenni. Ovviamente noi si parte con il decennio più lontano da noi.
3: Esatto, partiamo con gli anni 60. Iniziamo con un Adriano Celentano insolito, perché è conosciuto come protagonista di canzoni brillanti. Lo ritroviamo oggi a cantarci una canzone molto dolce e malinconica. Ora sei rimasta sola.

0: Abbiamo ascoltato Ora sei rimasta sola di Adriano Celentano e adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano e per il prossimo decennio.
1: Infatti siamo negli anni 70, amici, con un cantautore di quelli classici della scuola di Francesco De Gregori, di Lucio Dalla, di Ron. Tra l'altro lui capostipite della canzone romana da sempre, Antonello Venditti. Lo ritroviamo con Cinzia e il suo veleno. Siamo sempre con i ritmi molto molto bassi, ma tra poco li accelereremo, non preoccupatevi. Antonello Venditti con noi.

0: Questo era un Antonello Venditti degli anni 70, ai tempi di Roma Capoccia, canzone che lo ha praticamente incoronato come uno dei principali cantautori sia degli anni 70 che degli anni 80. E noi proseguiamo il nostro cammino cambiando decennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare un brano presentato al Festival di Sanremo nel 1988 con Andamento lento, Tullio De Piscopo.

0: Abbiamo ascoltato Tullio Di Piscopo con Andamento Lento e adesso facciamo un bel salto verso gli anni 90.
1: Anzi, quasi alla fine degli anni 90, perché siamo praticamente al termine del decennio che ha completato poi il Novecento. E siamo ad un altro festival di Sanremo, con una canzone molto più lenta di quella di Tullio Di Piscopo e anche molto più sensuale. Max Brigante con Bella.

0: Siete all'ascolto, amici di Italia in 7 note, in compagnia di Marco Mari
1: e Angela.
0: E stiamo percorrendo la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Con questa canzone di Max Brigante salutiamo il Novecento ed ora ci apprestiamo al nuovo millennio.
1: Esatto, infatti adesso andiamo a ascoltare un cantante italiano nato a Milano nel 1972 e a soli 17 anni decide di trasferirsi in Brianza, dove comincia a dedicarsi alla musica. Le sue influenze arrivano da gruppi come i Beatles, Police, ma anche da cantanti italiani come Battisti. Intanto, per sostenersi economicamente, fa un po' di tutto, lavorando come commesso, muratore, cameriere e animatore. La sera invece, armato della sua chitarra, si propone al pubblico di pub, pizzerie e bar. Il brano che andiamo ad ascoltare partecipò ad un festival bar nel 2002 con l'aiuola Gianluca Grignani.
0: Questa è una versione remixata da Fargetta, che l'originale non era certamente così dance. Questo è Unz Unz Unz Unz.

0: Questa è davvero carica, ragazzi. Abbiamo ascoltato L'aiuola di Gianluca Grignani e adesso ci spostiamo verso i nostri giorni.
1: E da un cantante milanese ad un altro cantante romano che praticamente chiude la puntata di oggi di Italia in sette note. Stiamo parlando di un altro personaggio che da tantissimi anni, se non decenni, diversi decenni, ci accompagna con le sue bellissime canzoni, tant'è che è considerato uno dei migliori cantanti italiani a livello globale. Lo ritroviamo con Ti vorrei rivivere, Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti che ci ha raccontato le sensazioni che si provano quando dopo tanti anni succede di incrociare una ex. E secondo me tante persone, tanti sia uomini che donne, tanti maschi che femmine, ragazzi e ragazze, si sono riconosciuti in queste parole. Ti vorrei rivivere. E con questa canzone, Italia in sette note, si conclude anche quest'oggi. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
0: Non mancate!
2: Game over.
3: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
4: If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Sant'Antinu in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di mercoledì 5 agosto, un campo di alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo condizioni atmosferiche prevalentemente stabili, asciutte e soleggiate su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale saranno presenti nubi sparse alternate ad ampie schiarite per gran parte della giornata, con una tendenza a rasserenamenti più decisi nel corso della serata. Lungo il versante orientale, il cielo si presenterà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dalle ore pomeridiane. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sono previste per l'intera giornata sul litorale meridionale, nelle zone interne del sud e sui principali rilievi montuosi. Sulle zone interne settentrionali il cielo sarà invece molto nuvoloso o localmente coperto, con parziali aperture e schiarite soprattutto durante la seconda parte della giornata. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di annuvolamenti più consistenti in prossimità dei rilievi, dove potranno verificarsi isolati e brevi piovaschi. Temperature. Il caldo resterà intenso, con temperature massime comprese tra i 37 e i 39 gradi nelle zone interne. Lungo le coste si registreranno valori leggermente inferiori, ma il progressivo aumento dell'umidità renderà il caldo più afoso e la temperatura percepita particolarmente elevata. Venti. I venti saranno generalmente deboli e provenienti dai quadranti nord-occidentali, con una temporanea attenuazione nel corso della giornata e un possibile rinforzo nelle ore pomeridiane. Mari. Il mare di Sardegna sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento fino mosso. Il canale di Sardegna risulterà mosso. Il mar Tirreno sarà inizialmente mosso, con tendenza a diventare poco mosso nel corso della giornata. Nei prossimi giorni il tempo resterà prevalentemente stabile e molto caldo, ma aumenterà la possibilità di annuvolamenti pomeridiani, soprattutto nelle zone interne e montuose. A ridosso dei rilievi non si escludono isolati piovaschi, mentre lungo le coste sarà l'afa a rendere il caldo particolarmente fastidioso. Queste erano le previsioni del tempo per mercoledì 5 agosto. Continuate a seguirci sui canali di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex, ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna, anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto.

0: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: 5, 4, 3, 2, 1, GO!
1: Tecnico in regia Gian Paolo Ucheddu.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: 4, 3, 2, 1, GO!
1: Tecnico in regia Gian Paolo.

Tecnico in regia Gian Paolo Ucheddu.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: area rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed ancora un ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti come sempre in questa nostra agora musicale che continua imperterrita anche durante questa estate afosissima, ma vi promettiamo che tra qualche giorno davvero ci prenderemo un po' di vacanza, perché comunque a un certo punto anche a noi ci tocca andare in vacanza obbligatoriamente. Magari ascolterete qualcosa che è andato già in onda di qua di là, ma poi ritorneremo subito come sempre alla grande. Basta seguire quelli che sono i nostri social e seguire soprattutto il nostro sito ariarock.it per sapere cosa succede proprio qui ad Area Rock, che comunque in questo programma radiofonico è sempre condotto da Raffaele Astore. E bando alle ciance, partiamo subito dopo quasi 20 anni da quando pubblicarono i due splendidi e tellurici volumi di Real to Real, album di cover in cui omaggiavano i grandi del rock. Questa volta i 5 di Sacramento, vale a dire i Tesla, smorzano le asce ed omaggiano il proprio singer Jeff Kate attraverso 14 brani di artisti che nel corso degli anni hanno ispirato il frontman americano, e non mancano certamente le sorprese. Purtuttavia il disco viene comunque aperto dall'unico inedito in classico stile semi ballads Tesla, e messo in apertura soprattutto per far capire in quale direzione stilistica vi verranno i nostri. E dai Tesla e dal homage a questo grande singer Jeff Kate ci andiamo ad ascoltare l'inedito Never Alone. Loro sono i Tesla in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, perché ricordate, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Tesla.

È il classico rock americano, questo Tesla, Never Alone, che ci siamo appena ascoltati, anche con questi bei passaggi in acustico. E noi proseguiamo questa nostra cavalcata rock. Il 2012, al culmine della sua fortunata carriera da attrice nella popolare serie Gossip Girl, Taylor Momsen abbandona inaspettatamente il set per dedicarsi alla musica. Il suo progetto The Pretty Reckless è attivo dal 2009, ma da quando Taylor comincia a dedicare anima e corpo alla sua band, o dopo tanti sacrifici nell'underground, il primo disco Going to Hell vede la luce nel 2014 per poi consolidare nel tempo la meritata fama. Ebbene, dopo alcuni lavori senza troppo successo, arriva ora Dear God, che conferma la raggiunta maturità artistica grazie ad una musica che risulta trascinante, con un disco che si sviluppa con vari brani destinati a diventare vere e proprie hit. E questo è proprio il pezzo che dà il titolo all'album, The Pretty Reckless, che stiamo ascoltando, Dear God.

E questa era The Pretty Reckless con questo Dear God, caro Dio, insomma una lettera, come si suol dire, al Padre Eterno per esprimere tutte quante quelle che sono le sue, come dire, intenzioni, i suoi problemi, insomma, d'altronde quando si fa una lettera a Dio, magari anche attraverso la preghiera, se ne dicono davvero tante, e si chiede purtroppo tanto, senza poi sapere se tutto andrà a buon fine, perché poi in fondo ognuno di noi ha una propria idea del suo Dio. E noi continuiamo dopo The Pretty Reckless. Adesso è la volta di Ok Goodnight. Infatti nell'epoca del mainstream imperante è cosa gratificante scoprire musicisti autonomi che abbiano poi voglia di proporre qualcosa di veramente sperimentale e che siano in grado di fondere stili fuggendoli da ogni direzione prestabilita e proiettandosi con audacia in un universo musicale che poi alla fine è costellato da quello che è una miriade di sfaccettature. Dopo una crescita vorticosa tra le ricerche di un sound sempre più personale, arriva ora questo lavoro capace di in un sol disco di unire generi davvero differenti attraverso una tracklist di grande valore ed efficacia. Stop and Go è un disco che richiede alcuni ascolti per essere assimilato, ma che sicuramente non mancherà di attirare l'attenzione di tutti. Ok Goodnight dall'album appena citato Stop Go. Noi ci ascoltiamo questo The Game e state attenti perché è davvero molto molto interessante.

0: Ok, good night, questo era The Game. E adesso, pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E noi riprendiamo questo nostro viaggio con gli Abstracted Mind, che escono con Rise Again su tutte le piattaforme digitali sin dal 12 di giugno. Il quarto singolo autoprodotto della band symphonic metal olandese, che preannuncia quello che è il loro full light di debutto, che vedrà la luce il prossimo settembre. Un pezzo di rara intensità che mette davvero in gioco l'aspetto più emotivo del gruppo, costruito su quello che poi è una ballata struggente con il timbro intimista della vocalist Julie Hope. Dagli Abstract Mind, questo è Rise Again. Un gran bel pezzo, non c'è da dire.

E questi erano gli Abstract Mind con la grande voce della vocalist che appena abbiamo ascoltato, Judy Hope, quale abbiamo ascoltato appunto questo Rise Against, mentre il nostro cammino prosegue con i The Emerald Dawn, che escono con questo The Land, The Sea, The Air, volume secondo, lontano dai cliché del neoprog più derivativo, nel tempo sviluppano un suono ancestrale e fantasioso, fortemente influenzati dai passaggi mistici, selvaggi e nebbiosi della Cornovaglia. Dopo alcuni lavori che affrontano tematiche ambientali, la band arriva ora con questo The Land, The Sea, The Air, volume secondo, che approfondisce sempre di più i temi a loro cari, l'ambiente e la sua salvaguardia. Dai The Emerald Dawn, questo è Paradise.

Cemetery the Emerald Dawn, con questo The Land, the Sea, the Air, volume secondo, dal quale ci siamo ascoltati questo Paradise, ci lasciano. Noi continuiamo con un'altra grande band. Loro sono i brasiliani Mad Snacks, che hanno appena pubblicato il videoclip di Dirty Blood, un nuovo progetto audiovisivo che rafforza quella che è la loro identità nel panorama del rock alternativo, e propone poi quella che è un'intensa narrazione sull'esclusione, il dolore, la liberazione. Con una forte influenza del grunge, dell'estetica alternativa degli anni 90, Dirty Blood nasce in un momento in cui una nuova generazione sta riscoprendo la forza di questo movimento, cercando meno perfezione, meno filtri e più autenticità. Il brano parla dall'essere la mela marcia del cesso e dell'imparare a convivere con questa condizione senza sensi di colpa. Invece di cercare l'approvazione degli altri, la canzone affronta il percorso dell'accettazione di sé e la libertà di abbracciare quella che poi alla fin fine è la propria identità. Dai Mad Snacks ci andiamo ad ascoltare questo Dirty Blood.

Mad Snacks, questo era Dirty Blood. E continuiamo con quello che poi alla fine è ancora una volta un gran bel lavoro, e stiamo parlando del cantante australiano Andy James Brown, che esplora un po' l'indie pop, l'indie rock, scusate, in Growing Pains. Infatti, fondendo un lirismo riflessivo con l'indie rock cinematografico, il brano medita su quella che è l'incertezza, il cambiamento e le sfide emotive nel navigare in un mondo sempre più complesso. Growing Pains esplora l'idea che la crescita sia raramente confortevole. E lui è Andy James Brown.

Ecco, questo era Growing Pains del nuovo indie rock Andy James Brown. Mentre noi proseguiamo il nostro viaggio col nuovo album dei The Babies Fraud, l'uomo che da 40 anni si cela dietro appunto questa sigla che timbra il 27esimo cartellino nella sua imponente discografia, comprensiva di lavori doppi e tripli. In questo Hall Full of Hits ci sono 29 canzoni che placheranno l'astinenza dei seguaci che lo seguono, come dire, dai tempi di Miasma del 1987, e allo stesso tempo potrebbero fungere da introduzione a un improbabile, ma chissà, neofita. Da Hall Full of Hits, The Babies Fraud, questo è Space Age Haze.

Da questo Herald Baby's Front, allora qua ci siamo ascoltati questo Space Against Age Haze, tratto dal suo ultimo lavoro Horful Haze, insomma un autore molto molto interessante che ci porta un pochino a all'interno di un progressive rock molto molto intenso. Come potete ascoltare dalla sua chitarra solista.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo Space Age Ace di The Davis Front, datato dall'album Horrorful Aids, adesso è la volta di quelli che sono i massimi esponenti del progressive rock contemporaneo, almeno così si identificano, e stiamo parlando dei Big Big Train, che arrivano con il nuovissimo lavoro Hot Cut, un concept album ispirato a quelle che sono le opere di Edvard Munch. È il loro lavoro più ambizioso assolutamente, che esplora il contrasto tra quelle che sono le oscurità e la luce attraverso la storia di un artista davvero molto tormentato. Questo album è un vero gioiello, un mix perfetto tra quella che è la complessità del progressive rock e una sensibilità melodica quasi pop, con favolosi arrangiamenti orchestrali. Da questo Hoodcut e dai Big Big Train andiamo ad ascoltarci questo The Artist, è pezzo che ricorda in modo particolare Edvard Munch. Buon ascolto dai Big Big Train con questo The Artist.

Ebbene, dopo i Big Train entra di diritto il ritorno di Rick Wakeman, che appunto torna con Return to the Red Planet, ancora in uscita. Infatti noi siamo in attesa di questo nuovo album del grande Rick Wakeman, mentre comunque ormai in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock andiamo ad ascoltarci da quello che è il suo precedente lavoro, To the Red Planet, questo Pavons Moons. Lui è il grande Rick Wakeman, grande ex tastierista degli Yes, è grandissimo solista, capace di album davvero memorabili. Rick Wakeman, Pavons Moons.

E chiudiamo questa nostra puntata di Aria Rock con quella che è la traccia d'apertura rumorosa e incisiva dell'album Women Heat dei Gogol Bordello, un brano che riassume lo stato d'animo arrabbiato e diretto del frontman Eugene Woods di fronte a quella che poi è la situazione mondiale. Un pezzo che non potremmo ascoltare sicuramente tutto perché ormai manca appena un minuto.

0: non essendoci tempo per appunto gli idioti, come cantano i Gogol Bordello, No Time for Idiots, finisce qui la nostra puntata di Aria Rock, che vi ha tenuto compagnia per circa 60 minuti. Da questo mondo rock, da questo pianeta rock, è tutto. Alla prossima, ciao da Raffaella Store.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.
2: State ascoltando Radio Domus Novus.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.